Suzuki katoba e katoba rete Suzuma rana kasata la mbrodo to soto barete Jeta barato to soto to Ika pole bada Rekoto merete